0: e un cosa abbiamo già di un monte flow giù milagri e tinciò milagri e tre si proti e tre si frutti ci sono dei di oltre che non sai alimenta quindi andare c'è un buon dia la pacchia centrale a pagna filiana Daisy Dina andare c'è pagna di figli che completa ma sono un anno di vita avanti da spera ma d'accordo tu l'ho detto quello da spera ma un dia io mi sono stato di tutto chi che vuoi là e certe te volte passi a casa quindi
1: esatto
0: andare c'è per tutto ricluso la gera il catastrofe in uniforme andare c'è per tutta la gente di Cabo Verde ben speciale per chi che trabaglia nella casa di Cabo Verde gera il catastrofe che andiamo per tutto il preso di Cabo Verde che sta nella cadea quindi andare c'è la diaspora. Andare c'è la diaspora per tutto Cabo Verdeano, che vive nella diaspora, che è giovane, che lotta. Mesmo che io che lavoro un pochino difficile, che cosa lavoro anche. Andare c'è un buon dia, un ottimo dia, a te di tardi, con il studio. Andare c'è per tutto il vinto che partecipa, qualche uomo, qualche mujer. Buon dia per noi, e io ando a spera tutto di buon. Andare c'è per me nulla in America. Andare c'è per me nulla in America. Nella sfera tutto di buon quel nella sfera e tutto d'accordo dritto quel nella sfera sto bene sto saluto per il non ti riesce per tutto il ministro verdiano che vive in America e a me non capisci fa qualche conscia un po' pure mantenere là quindi non ti riesce a buon dia lì per mia casa ok non ti riesce a per mia ministro che sta molto da combina con questa sfera quindi la sfera ma nella sfera mi sta volta io di riconoscere mi che spai io e sono un carino frio sì quindi a stante in detto di Dio io che poi non sono a pomori una casa e noi sentite non tenia famiglia grande non decrepo non sono tutto combinato quindi spero che d'accordo dritto non domani poi scendere nella bella vista non domani poi tutta la mia famiglia è una bella vista c'era la mia sobrina c'era anche che fica niente di fuori non domani poi Martina domanda per Zuleika, domanda per Zerza, lì a San Paolo, domanda per Scindia, che mi ha scritto, domanda. Quindi, domanda è un buon dia per Ile di Fogo, ok? Domanda è un buon dia per Ile di Fogo, domanda per mia morla, domanda per mia figlia, domanda per tutti i suoi figli, domanda per sua mamma e mia, per sua zermale nel fogo, domanda per Tete, per morire ministro di Ganta, Flamengo Vina Radio. Ok, então bom dia para você ter, fica direito na terra, tudo de bom com vossa bênção e saúde. Então, música que eu pedi hoje, então amo tanto, de coração, na o que a Marilu está falando, está bem, porque as duas minhas irmãs da terra, uma de outra linha melhora, mas tem mais de verdade, que tem como, minhas irmãs ouvem aquele música ali, coisa que está falando tanto que a Marilu faz seleta, para não... Per toccare, mesmo. Então, un buon dia, abbiamo sentito qualche radio, 99.9, parlo di Bagna Radio, radio commerciale, con Giorgio, sto bene, sto saluto, po' buono, mi spero, di cada dia che mangi, per Dio, mas vida, per voi vivi, e vuoi sapere, a noi è cadere lì, ma, ok, mi spero, ma Dio saranno che saluto, per noi vivi, domani, buon dia, domanda buon dia per tutti i nostri ministri, per tutti chi è che sta facendo perché radio lì, Gerald, che sta cercando di fare, chi è che ti sia amore, e te va a fare i nostri amore, ma io sono in casa anche. Ah, ok, quindi, oggi è tutto, io grazie per il cuore di Mario Giorgio, e so bene, saluti per voi, forse là, che sempre non ti sta occupando,
1: Giorgio. Obrigado, irmão. Então, fica direito, aquele abraço, tamo junto, tá bom?
0: Tchau.